0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International,

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino in

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/ A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Sabato 30 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Ferdinando Re e Santa Giovanna d'Arco. Scopriamo i fatti, le curiosità, i compleanni che hanno segnato questa data nel corso della storia. Il 30 maggio 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco infatti veniva bruciata sul rogo con l'accusa di eresia. L'eroina nazionale francese che guidò l'esercito contro gli inglesi nella guerra dei cent'anni verrà canonizzata nel 1920. Nel 1913 viene firmato il Trattato di Londra che mette fine al primo conflitto nei Balcani. L'Albania viene riconosciuta per la prima volta come Stato indipendente. Nel 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti prende la parola alla Camera per denunciare apertamente i brogli elettorali e le violenze del neonato regime fascista. Questo storico e coraggioso discorso gli costerà la vita, verrà rapito e ucciso solo pochi giorni dopo, il 10 giugno. Nel 1992 iniziano ufficialmente le trasmissioni di Telepiù, la prima piattaforma televisiva a pagamento via satellite nel nostro paese, che rivoluzionerà il modo di guardare la televisione e lo sport. Sono nati oggi Piero Chiambretti, uno dei conduttori televisivi e showman più ironici, graffianti e imprevedibili del piccolo schermo italiano. Roxette, la voce indimenticabile femminile del duo pop svedese Roxette, che asca le classifiche mondiali fra gli anni 80 e 90 con hit senza tempo come It Must Have Been Love e Listen to Your Heart. L'ho detta bene, Roger? L'ho detta bene. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni internazionali con i duri avvertimenti degli Stati Uniti all'Iran e l'allerta della NATO in Europa centrale dopo la caduta di un drone russo in Romania. Spazio poi all'economia, alla cronaca interna e allo sport. Tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti alzano i toni contro Teheran.

risposta all'evento, la NATO ha annunciato il trasferimento di parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Da Mosca arrivano le provocazioni di Vladimir Putin, secondo cui il drone potrebbe essere ucraino, mentre Dmitry Medvedev lancia minacce dirette ai cittadini dell'Unione Europea, avvertendoli che i loro leader sono in guerra con la Russia. Resta centrale anche il dibattito sulle diplomazie. Il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di aver chiesto a Macron di assumere la guida dell'Unione Europea nei colloqui con Mosca, escludendo esplicitamente Giorgia Meloni, con l'affermazione: è una donna, non può mediare con la Russia. Voltiamo pagina e passiamo all'economia italiana. Nelle sue ultime considerazioni il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha sottolineato la significativa capacità di tenuta mostrata dal paese a partire dal 2019. Tuttavia Panetta avverte che lo slancio si è attenuato di recente a causa dell'inasprimento del quadro geopolitico, dei dazi statunitensi e delle difficoltà strutturali della Germania. All'Europa viene rivolto l'appello di mostrare rapidità d'azione e maggiore unità. Sul fronte dei dati macroeconomici arriva una boccata d'ossigeno dall'Istat, che ha rivisto a rialzo le stime del PIL italiano per il primo trimestre, portandolo a un segno positivo del più 0,3%. La cronaca interna si apre con un episodio inquietante avvenuto in una scuola media in provincia di Trapani. Un ragazzino di soli 11 anni, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un professore durante le lezioni, riprendendo l'intera scena in diretta video con il telefonino. Il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli. Alla base del folle gesto ci sarebbe un brutto voto. Per il caso di Garlasco, Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nell'ambito delle nuove indagini. Il suo legale ha chiarito che la priorità deve rimanere l'accertamento dei fatti e delle prove. A Reggio Emilia, stop definitivo al mega concerto di Kanye West e Travis Scott, previsti all'Arena il 17 e 18 luglio. Il prefetto Angeri ha vietato gli eventi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, accogliendo le istanze di coda con sede della comunità ebraica, sollevate in particolare dopo le passate dichiarazioni antisemite di Kanye West. In chiusura lo sport, partiamo dal tennis e un Roland Garros senza più padroni. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, anche Novak Djokovic si arrende e viene sconfitto dal brasiliano Fonseca. Oggi fari puntati sui tre italiani a caccia degli ottavi di finale, in campo Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Per il calcio il Monza festeggia il ritorno in Serie A, blindato nonostante la sconfitta per 2-0 subita contro il Catanzaro nel finale di ritorno dei playoff. Cresce intanto l'attesa per la grandissima Europa. Questo pomeriggio alle 18 a Budapest si assegna la Champions League nella finalissima tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Per i motori infine, giornata densa per MotoGP con le seconde libere, le qualifiche e l'attesissima gara sprint. Ed è tutto per il momento, grazie per il vostro ascolto, restate in nostra compagnia, noi ci risentiamo più tardi.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Drone russo contro un palazzo in Romania, la NATO in allerta. Da Trump l'ok al patto con l'Iran solo con rispetto delle linee rosse. Il monito di Panetta sull'inflazione e lo slancio del PIL. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Lukashenko riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'Unione Europea nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi la Meloni. Dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà americana, oltre che dell'economia tedesca. Così Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità

I concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam, dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tra italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Hernandez e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima Paris Saint-Germain-Arsenal. Nel MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova, Gravellona, Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni internazionali con i duri avvertimenti degli Stati Uniti all'Iran e l'allerta della NATO in Europa centrale dopo la caduta di un drone russo in Romania. Spazio poi all'economia, alla cronaca interna e allo sport. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti alzano i toni contro Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran e restano fermi nell'impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Dalla Casa Bianca fanno sapere che Donald Trump stringerà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le linee rosse americane. Nel frattempo il medico di Trump rassicura l'opinione pubblica, il presidente resta in ottima salute. Sempre al Pentagono si registrano colloqui militari diretti definiti costruttivi tra Israele e Libano, nonostante lo Stato ebraico abbia denunciato nella notte un nuovo lancio di razzi da parte di Hezbollah. Spostiamoci in Europa, dove sale la tensione tra NATO e Russia. Il governo italiano ha condannato fermamente la caduta di un drone di Mosca contro un palazzo in Romania. In risposta all'evento, la NATO ha annunciato il trasferimento di parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Da Mosca arrivano le provocazioni di Vladimir Putin, secondo cui il drone potrebbe essere ucraino, mentre Dmitry Medvedev lancia minacce dirette ai cittadini dell'Unione Europea avvertendoli che i loro leader sono in guerra con la Russia. Resta centrale anche il dibattito sulle diplomazie. Il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di aver chiesto a Macron di assumere la guida dell'Unione Europea nei colloqui con Mosca, escludendo esplicitamente Giorgia Meloni con l'affermazione «è una donna, non può mediare con la Russia». Voltiamo pagina e passiamo all'economia italiana. Nelle sue ultime considerazioni il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha sottolineato la significativa capacità di tenuta mostrata dal paese a partire dal 2019. Tuttavia Panetta avverte che lo slancio si è attenuato di recente a causa dell'inasprimento del quadro geopolitico dei dazi statunitensi e delle difficoltà strutturali della Germania. All'Europa viene rivolto l'appello di mostrare rapidità d'azione e maggiore unità. Sul fronte dei dati macroeconomici arriva una boccata d'ossigeno dall'Istat, che ha rivisto a rialzo le stime del PIL italiano.

0: delle nuove indagini. Il suo legale ha chiarito che la priorità deve rimanere l'accertamento dei fatti e delle prove. A Reggio Emilia, stop definitivo al mega concerti di Kanye West e Travis Scott previsti all'Arena il 17 e 18 luglio. Il prefetto Angeri ha vietato gli eventi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, accogliendo le istanze di coda con sé della comunità ebraica, sollevate in particolare dopo le passate dichiarazioni antisemite di Kanye West. In chiusura lo sport, partiamo dal tennis e un Roland Garros senza più padroni. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, anche Novak Djokovic si arrende e viene sconfitto dal brasiliano Fonseca. Oggi fari puntati sui tre italiani a caccia degli ottavi di finale, in campo Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Per il calcio il Monza festeggia il ritorno in Serie A, blindato nonostante la sconfitta per 2-0 subita contro il Catanzaro nel finale di ritorno dei playoff. Cresce intanto l'attesa per la grandissima Europa. Questo pomeriggio alle 18 a Budapest si assegna la Champions League nella finalissima tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Per i motori infine, giornata densa per MotoGP con le seconde libere, le qualifiche e l'attesissima gara sprint. Ed è tutto per il momento, grazie per il vostro ascolto, restate in nostra compagnia, noi ci risentiamo più tardi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Astade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Iran, Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo. L'attacco russo a Poltava,

0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito Avicha Adrae in due comunicati separati pubblicati su X, menzionando 7 villaggi nel sud del Libano, tra cui alcuni vicino a Nabatleh. Cambiamo argomento, un'azione provocatoria per valutare le reazioni dell'alleanza, lo dice in un'intervista a Repubblica Miraiko Podolyak, consigliere della presidenza ucraina. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, afferma. Qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia continuerà l'escalation. Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese, dice, merito all'ipotesi di compiere analisi congiunte sul drone che ieri ha colpito la Romania, come chiede il presidente russo Vladimir Putin, che in una conferenza stampa ha affermato che quel drone è ucraino. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia. È fuori dubbio che si tratti di droni russi, sottolinea, non c'è bisogno di alcuna indagine. L'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. Il soleone che sta infuocando l'Italia mette il turbo alla già ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d'aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Inizia quindi ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole, eppure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano. Allarme per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già violano e volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate. La pagina sportiva, partiamo dal tennis. Roland Garros oggi in campo con Bolli, Berrettini, Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Il 19enne brasiliano attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul. Slam amaro per Sinner, tradito da un improvviso malore, crolla a un game della vittoria. Per la Champions, la finale oggi alle 18, l'Arsenal di Arteta per la storia, Luis Enrique e Paris Saint-Germain per il Vis. Tutto pronto a Budapest, la compagine inglese, dominatrice della Premier League, va a caccia del suo primo successo nella massima competizione europea, mentre i francesi puntano a realizzare una storica doppietta. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Blocco del Brennero per una protesta ambientalista, si rischia il caos. L'undicenne che ha tentato di accoltellare il prof, non incolpatemi, quel che farò tra 4 ore, scrive. E poi un adolescente su 3 ha pensato di uscire con un coltello in tasca, e questo quello che emerge. Il legale di Sempio non si sottoporrà a perizia psichiatrica. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Scatta blocco totale.

0: coltellino, il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando, molti like e molte le frasi come "ci hai provato" o "buona fortuna". Numeri che fanno impressione, ma che purtroppo fanno sponda e sono indirettamente confermate da molti fatti di cronaca recenti. Un adolescente su 3 ha pensato almeno una volta di uscire di casa con un coltello in tasca, mentre una percentuale analoga dichiara che anche i propri amici lo hanno fatto. Eppure l'83% dei ragazzi ritiene che sia una scelta sbagliata. È il quadro che emerge da un'indagine condotta su oltre 300 adolescenti e presentata a Bologna durante l'incontro nazionale con il coltello in tasca, organizzato da Radio Immaginaria. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri a Quarto Grado su Rete4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto, prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. Ancora cronaca, un uomo di 59 anni, Marius Andrea Durubantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone, mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne, forse con delle bottiglie rosse rotte in strada. Barberini, che a sua volta è rimasto ferito, è ora ricoverato in ospedale, piantonato dalla polizia. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna, sotto shock e con lievi ferite, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai militari. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Iran, Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo, l'attacco russo a Poltava e poi il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, parleremo anche di sport, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito Avicha Adre in due comunicati separati pubblicati su X, menzionando 7 villaggi nel sud del Libano, tra cui alcuni vicino a Nabatlè. Cambiamo argomento, un'azione provocatoria per valutare le reazioni dell'alleanza, lo dice in un'intervista a Repubblica Miraiko Podoliak, consigliere della presidenza ucraina. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, afferma. Qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia contiguerà l'escalation. Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese, dice, merito all'ipotesi di compiere analisi congiunte sul drone che ieri ha colpito la Romania, come chiede il presidente russo Vladimir Putin, che in una conferenza stampa ha affermato che quel drone è ucraino. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia. È fuori dubbio che si tratti di droni russi, sottolinea, non c'è bisogno di alcuna indagine. L'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. Il soleone che sta infuocando l'Italia mette il turbo alla già ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d'aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Inizia quindi ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole eppure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano. Allarme! Per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura dove già violano e volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate. La pagina sportiva, partiamo dal tennis. Roland Garros oggi in campo con Bolli, Berrettini, Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Il 19enne brasiliano attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul. Slam amaro per Sinner, tradito da un improvviso malore, crolla a un game della vittoria. Per la Champions, la finale oggi alle 18, l'Arsenal di Arteta per la storia, Luis Enrique e Paris Saint-Germain per il bis. Tutto pronto.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il flow man.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Blocco del Brennero per una protesta ambientalista, si rischia il caos. L'undicenne che ha tentato di accoltellare il prof, non incolpatemi, quel che farò tra 4 ore, scrive. E poi un adolescente su 3 ha pensato di uscire con un coltello in tasca, è questo quello che emerge. Il legale di Sempio non si sottoporrà a perizia psichiatrica. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Scatta blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. La 22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti. L'undicenne che a San Vito Lo Capo, Trapani, venerdì mattina durante le lezioni si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando, molti like e molte le frasi come ci hai provato o buona fortuna.

Psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e dei prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto, prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. Ancora cronaca, un uomo di 59 anni, Marius Andrea Durubantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone, mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne, forse con delle bottiglie rosse rotte in strada. Barberini, che a sua volta è rimasto ferito, è ora ricoverato in ospedale, piantonato dalla polizia. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna, sotto shock e con lievi ferite, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai militari. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Torino International.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni in Medio Oriente con un attacco missilistico in Kuwait e l'allerta nei cieli europei per il blocco dei voli a Monaco di Baviera. Spazio alla cronaca interna con i pesanti disagi sulla linea ferroviaria del Brennero e i drammatici sviluppi di un'inchiesta Bordighera. Tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ebbene, ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. Momenti di altissima tensione nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha preso di mira una base aerea in Kuwait, causando il ferimento lieve di 5 persone tra personale militare statunitense e contractor. Secondo quanto battuto dall'agenzia Bloomberg, la difesa aerea kuwaitiana è riuscita a intercettare il vettore, ma la pioggia di detriti ha investito la base di Ali al-Salem. Nell'impatto un drone d'attacco americano è andato completamente distrutto e un secondo è rimasto gravemente danneggiato. Quasi in contemporanea si registra un segnale distensivo da parte del presidente iraniano Pezeshkian, che in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar si è detto pronto a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alle ostilità nella regione. Ci spostiamo in Germania, dove il traffico aereo ha subito un brusco stop. L'aeroporto di Monaco di Baviera è stato provvisoriamente chiuso questa mattina a causa del presunto avvistamento di un drone a ridosso delle piste, segnalato da due piloti poco dopo le 9. Le autorità di sicurezza, in coordinamento con il controllo del traffico aereo, hanno bloccato i voli per precauzione. Lo scalo è stato successivamente riaperto una volta cessato l'allarme. In Italia la giornata è segnata da un vero e proprio sabato nero per i trasporti verso il nord Europa. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata a causa del danneggiamento delle infrastrutture per mano di ignoti nel tratto tra Peri e Dolcè. All'alba è divampato un rogo che ha colpito la linea. Trenitalia denuncia l'azione dolosa che sta provocando pesanti disagi con cancellazioni di treni regionali e ritardi fino a 1 ora e 40 minuti per l'alta velocità e gli intercity. Per limitare i disagi sono stati attivati autobus sostitutivi. La tempistica del danneggiamento appare critica. Il rogo è avvenuto infatti in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco indetto da una manifestazione ambientalista, per la quale le autorità avevano caldamente raccomandato l'uso di treni al posto delle auto. Svolta drammatica nelle indagini sulla morte della bambina di soli 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nelle ultime ore sono stati arrestati la madre della piccola e il suo compagno, il 42enne Manuel Iannuzzi, per entrambi l'accusa formulata dagli inquirenti di maltrattamenti aggravata dalla morte della minore. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a tre sommozzatori finlandesi. Si tratta di Sami Pakkarinen, Jenny Westlund e Patrick Grovis, premiati per l'alto valore civile dimostrato durante le difficili operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani rimasti vittima di un tragico incidente subacqueo alle Maldive. Il mondo della cultura piange invece la scomparsa di Edgar Morin, il celebre sociologo e filosofo francese, gigante del pensiero contemporaneo e figura di riferimento della sinistra intellettuale. Si è spento all'età di 104 anni. A dare la notizia è stata la moglie. Morin lascia in eredità un'opera monumentale tradotta in tutto il mondo, celebre per aver rivoluzionato la sociologia tradizionale e aver proposto una profonda riflessione sull'umanità basata su

0: giorni maturati e quelli in cui il dipendente avrebbe teoricamente potuto godere del riposo, con alcune differenze. Nei periodi di sospensione delle lezioni tradizionalmente più lunghi, quindi dicembre e sostanzialmente aprile, ed eventuali ponti, il docente supplente matura sì le ferie in quantità di circa 2 giorni al mese, ma l'indennità sostitutiva scatta solo per l'eccedenza e non serve un avviso formale del preside. Dalla fine delle lezioni al 30 giugno, nonostante non ci siano lezioni e visti gli impegni che non consentono di fruire delle ferie, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva. Inoltre vengono equiparati i giorni di festività soppresse alle ferie, pertanto il diritto all'indennizzo viene nuovamente ribadito, anche se i calcoli dovranno essere rimodulati secondo queste nuove modalità.
1: È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Poco nella nuova edizione i drammatici risvolti di Cronaca Nera con le scioccanti scoperte sul caso della bimba morta a Bordighera e un nuovo femminicidio a Ferrara. Spazio poi al dolore di Genova per i funerali della sub morte alle Maldive, alla tragedia in montagna e nei corsi d'acqua fino alle grandi notizie di sport. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Emergono dettagli agghiaccianti di inaudita violenza dall'inchiesta sulla morte della bambina di soli 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio in una villetta di Bordighera in provincia di Imperia. All'interno del telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati. Gli inquirenti hanno trovato foto della piccola con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file è spuntato persino un video shock in cui la bambina viene imposto di fumare una sigaretta tra le risate degli adulti mentre lei scoppia in lacrime. Per la morte della piccola si trova già in carcere dal giorno del dramma la madre Manuela, indagata in concorso per lo stesso reato. Restiamo in Liguria, a Genova, dove una folla immersa si è radunata nella chiesa di San Francesco di Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Le due donne sono decedute insieme ad altri 3 sub durante una immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila, stretti nel dolore e circondati dagli amici, il marito Carlo e il figlio Matteo, la presenza del rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino. Monica insegnava infatti biologia marina proprio presso l'Ateneo genovese. Ancora una tragedia tra le mura domestiche, questa volta a Ferrara, dove la scorsa notte la 53enne Samantha Zironi è stata uccisa in casa con diverse coltellate. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, che è stato immediatamente arrestato. L'uomo, trasferito in questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero, mentre le forze dell'ordine stanno verificando l'esistenza di precedenti segnalazioni per maltrattamenti. Ci spostiamo a Reggio Emilia per una tragedia che ha sconvolto la comunità di Rivalta. Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nelle acque del torrente Crostolò. Il giovane si era tuffato insieme a un gruppo di amici ma non è più riemerso. Il suo corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla polizia. Dramma anche ad Alta Quota, in Valle d'Aosta. Un alpinista ha perso la vita questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Rimasti miracolosamente illesi i 2 compagni di cordata, che sono stati recuperati con il verricello dall'elisoccorso e trasportati a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrevè. In chiusura lo sport, con ottime notizie dal tennis e dai motori. A Roland Garros Flavio Cobolli accede in scioltezza agli ottavi di finale. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, ha liquidato in 3-7 lo statunitense Tiene con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Grandi attese a Parigi anche per le sfide di Berrettini e Arnaldi. Nella MotoGP è una giornata da record per Marco Bezzecchi. In sella alla sua Aprilia, il pilota italiano ha conquistato la pole position al Mugello, siglando il record della pista. Bezzecchi scatterà così davanti a tutti sia nella gara sprint di oggi sia nel Gran Premio di domani, seguito dai compagni di marcia Fernandez e Martin. Infine, il calcio internazionale. In attesa della finalissima di Champions League di questa sera tra Paris Saint-Germain e Arsenal, il Liverpool ha annunciato ufficialmente il divorzio dal tecnico Arne Slot. Per la panchina dei Reds si fa il nome del basco Andoni Iraola, reduce dall'aver portato il Bournemouth in Europa League e corteggiato anche dal Milan. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Il caso di Bordighera, il cavario di Beatrice, morta 2 anni in un video, costretta a fumare, scoppia a piangere. L'addio a Monica e Giorgia, il fidanzato della ragazza. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita, racconta riguardo la tragedia alle Maldive. Il blocco del Brennero, i manifestanti sull'autostrada, via il traffico pesante, contrasto e criminalità. 1.335 arresti e 450 kg di droga sequestrati, una maxi operazione in tutta Italia. Meloni, avanti così. Tra poco nella nuova edizione del nostro GL.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre della piccola, 43 anni, è in carcere a Genova, Ponte Decimo, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'uomo era indagato a piede libero con la stessa accusa. Chi lo avrebbe mai detto? Eccomi qui, davanti a te, trovando forza di salutarti senza averne la forza. Lo ha detto Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, dal pulpito della chiesa dove si sono svolti i funerali della ragazza e di sua madre, Monica Montefalcone, morte entrambi in una grotta subacquea alle Maldive. Alle ore 13, rispettando rigorosamente la tabella di marcia, circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo. Sugli striscioni si leggono slogan come l'Unione Europea, il transito e il profitto distruggono la nostra salute, via il traffico pesante dalle nostre strade. I manifestanti inneggiano frasi alla tutela della salute, si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto, numerose forze dell'ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi. Nel frattempo resta assolutamente sotto controllo la situazione del traffico anche sul versante italiano, lungo gli itinerari alternativi tramite la Val Pusteria e la Val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento. 1.335 persone arrestate, altre 2.538 denunciate, un sequestro di circa 450 kg di droga tra cocaina, cannabinoidi ed eroina. Sono i numeri di una maxi operazione antidroga andata a segno su tutto il territorio nazionale grazie al servizio centrale operativo delle squadre mobili di polizia. Nel corso dell'operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni dove si registra un maggior consumo di droga. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione domestica avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima di 49 anni è stata gravemente ferita dal marito al culmine di una lite all'interno dell'abitazione familiare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, rimanete in nostra compagnia.
8: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only.

Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.